arriva c'è il DJ, giugno al gruppo, giugno mucchetti, monte o tieni corghi, cara gli incono, beghi me bene quando mungo, pisem, sem diri, uè piti quindi comi, la meglio alla canguane.

0: Arme Pacho.
1: It is your radio.
2: Pronti a farvi travolgere dal ritmo la cubo cubo?

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.
3: Or radio.
4: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Bello. Yo veggie carne che non me lo metto un malo malo pure me io tu credo chi le mira che ti credi amore cadi e vedi cora io veggie ne ha fatto un incombi di uva radiali io ne di io ne e ne covano e ne ha vero mor o veggie non ti mi tingi come chiamer vorno.

Salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva

Bicchiari. Ah. Bello. Io vedi carni che non mi sono messo un male umano, pure meglio tu credo. Si legnerà che ti credi. Samuel. Vedi, vedi, cara. Io vedi che anche altri mi convidivo la di anni. Io non ho detto niente. E non ho detto niente. E non ho detto niente.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro ta. Ah,
0: iroka kalu pene. Itiwinyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.